Kanye mo ra. Hala. Ande to hey. Hey, kya ho raha hai sab mein ra? Bedo ga.